citraria, metà risacciolo, risacciolo, margaritaria. All'axete di ingorimo, c'è camete di nipi, c'è parete di stocirio, da popse na lipnisi. Alla sondinge per non distubiga di utacidi, c'è pia sandinge le sandi, mena risale siri. No ai giorghi sto cuse, trecina di gritosi, puto micron di stanato, nati in pelepterosi. Ontanto nida po macria, e sinise na clei, giontane simo seconda, irisi cedulei. Se ne mu fia podo, na mi se pace sena, tutto to aglio, to cilio, no pusa paie mena. Ti lei na po gimiso, stagonata se pano, che to cilio scoto noto, che apolo se vgazzo. Ondane trix santa buna, che si stinto pigari, ne vice nexo, to cilio, di gorilla na fai. Ma chi gioca con il risico di picramè di pume, gli assicurano che se ne muore.